0: Pane, co ci stało?
1: Ej, amico, dove il capo della mafia? Cosa vai, ciopa?
2: Ja, podaj mi male tenkata puška.